americanze. E mi li so parvi il televisor vasi. Mi pa cure in piscianze. Herman di Blu, Zorusa, moi oggi va.